Noi vuole saltare a Becchere Pau, Becchere Pau. Si mi rotto di mai il poeta Stas, e stai a bignia chita si furia, a bignia di aldo di Pacquadeira.